La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir sair sul suletto spassor da stradella schinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La sole donna domanda nu dasch star da spera. Si mal ha dit, ai, per cena, empfett na bella cera. Il prüm weine betta giù, da vona badarlada e l'urens weine dit betü ins dat. Una branclada. Ma più in avanti che ci desinu pos tradir pal tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

Plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zavrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents quen fes, ton un permes senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.

Eia sun Pauli Strupp, il clarinettist dalla Chapella Bergüner Länderfründa. Bun divertiment cun la musica populara sen RTR.

Meis nom, da Luisa Famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sort la pensle chansuns per vus. Ed ant cha zu leiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.

Quars dal mont, da men rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel vain il ster. Scha be pac a tocca tai, vain sprivat tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, lura vait piccia su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

0: Las novitats der RTR.
1: En Svizra mancan plaz per il pievel viadiant. Per vidi la celira dati avvertiments e scumons d'alcohol e ciao drestier ils proxims dies. Eles sis il microfone Florian Mond. Bendi. La moda de vivere del pievels viadiants è restringida in Svizzera e mancano plazze da fermare, come us in nuovo report della Fondazione Futur per il viadiants svizzers, da nor quel seien becurante per cento le plazze necessarie construite.
2: Attualmente dati in Svizzera 24 plazze da dimora, 28 plazze da passadi e 12 plazze da transit per il viadiants e viadiantes. «Quai se giambiame mia paucas», scrive la Fondazione in rapport. «Als jenigs ed als sintis schwitzers mönchian 34 plazes da dimora ils mains d'un virn e 41 plazes la primavera tocchi la turna. El grigiun mönch il plaz cunzun e la Val del Rhein. Leu trovasse tenor la Fondazione in a plazza supplementare da dimora, sco è in a plazza supplementare da passadi». La Fondazione pretende per quai da pli engagi della Confederazione Cantunze e Vischneunkes. Livia Caduff, Redaktion Quira.
1: Tenor il rapporto del Servizio di Informazione della Confederazione NDB e la situazione di sicurezza in Svizzera si è peggiorata. Nel centro sta la smanaccia nata la Russia che vuole destabilizzare le democrazie del West con attacchi ibridi. Attacchi di sabotaggio non è anche beccata in Svizzera. L'NDB suppone intanto che la Russia non cede la Svizzera per preparare azioni di sabotaggio in altri stati europei. Ulteriori privilegi vese l'NDB erano le azioni di spionaggio della Cina, ma erano le smanacce della scena violenta della destra estrema e della sinistra estrema. In conseguenza dei due terremoti nel nord-est della Venezuela, in almeno 235 persone morte e passa 4.320 blessate, come riportano le autorità. Blairs Pajais hanno annunciato 3 metri specialisti di salvamento tra l'altro la Germania ed il Messico. Ed era la Svizzera tramite un team di specialisti. Le autorità venezuelane hanno accettato l'offerta da di Svizzera, come dice il Dipartimento federale dell'Exteriore. 80 specialisti e specialisti con 8 tons, scuola di 12 tonne di materiale di salvamento e si inviati in direzione della Venezuela. La Francia e l'Italia si engagano per una nuova missione di sostegno nel Libanon, per cui le cappelline blaue si ritirano la fine dell'anno. Ins veglia creare una nuova coalizione per sostenere la regenza e l'armata libanese, hanno detto tanto Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Ins veglia evitare un'ulteriore escalazione. Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU aveva deciso di terminare la missione delle cappelline blaue che sorvegliavano il confine tra il Libanon e l'Israele da più il 1978. A Parigi è la vendita d'alcol scomandata fino alla domenica buon'ora ed era il consumo e la pubblicità ne invece l'ubì. In eccezione vale per ristoranti. La misura deve levgiare le lavoro d'ospitals e servizi di salvamento con evitare azioni supplementari per il consumo di memi e bler alcohol. Ed era il spaiais bas regiessens in la cellira le autorità san per l'imprimediato in summa stui proclamare in avvertimento di cellira del cellim cocen. Le temperature nel paese possono crescere fino a 40 gradi. Convertimento vale questo venerdì per una grande parte del paese. Per vedere le temperature fidiate alla società di treno olandese e ne si limita se orari di treno di pila mesemna. Ed il risultato del campionato mondiale di Balla P è la gruppa D dato in Paraguay e l'Australia pari 0-0 e la Turchia degli Stati Uniti 2-2. In la gruppa E batte Ecuador la Germania 2-2 e Curaçao perde contro la Costa d'Ivoire 0-2. Curaçao coda con quei ordi al turniere le ulteriori 3 equipe vengono in avanti. Ed in la gruppa F andrà pari il Giappone e la Svezia 0-0 ed ils Pajais Bas batten la Tunesia 3-1. Era in questa gruppa il turniere fin mo per una equipe, quella Tunesia.
0: La meteo.
1: La bellezza ora della stadt continua, il 20 mezzì dati in 15 nivels del cumulus, ravontotto in Valto Ieci nel grigion del sit poi da Uradis ed Orezis. Il plitjaut è in regione di Quirra con fine 36 gradi, ed era il prossimo di nella media negot il resto tjaut è bel.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Far che gli agenzi però son faccia quels days luft a ger finian antun la snof funziona che gli anche fitch bagni agli microfone Sergio Guetch Joachim Bunde
0: RTR da luz per vus.

0: Enna, bun dè, ozzan duman era als pours, alas pouras, ci datan tot, ed anc da plec els deis cun far fagn.
1: A breba, la lavusta vni faccia, cauni bo, caule in quessen.
0: Adei Roland arpagaus pour da braili, sei a schon stranc da far fagn cun talas temperaturas, sco ci vagn il moment, Milena arpagaus aggiunta.
2: Io ed in lavo cum ois i dias, et mirel da boi berbia. Cun sun als affons, ni la stata, che cun, et stoins maracchi mondi nell'ombriva bia, a chi boi bian, cia calets. Prendem lo bucun, prendem pedra per que.
0: Compliments als pours, alas pouras, giavijanier parozen, bundes in il fons, las seis atredes.

0: Marley and the Wailers. RTR, sulle duels della Davosa Notch, al campionato mondiale da Valapè 2026.
1: Ulteriores decisions en crudades seva ils resultats de la noche en ulteriores nazions sa qualificeides definitiv per la runda da K.O. Il anche gli Australia, Ecuador e la Svezia en an avant scuer la Costa d'Ivor. Cio ir managea il turnir, quel anceva ossa pir drec. Scusa presaint la survista, schon fix ils paes bas gioian il sed giava al finar contar Marocco, il Giappun frontas en la Brasilia, schon sto ancuna scheint avant, ozan domang il duel trantar l'Africa del Sud e del Canada, schuer ils Stados Unis dall'America, ci gioien la runda da K.O. contar la Bosnia-Herzegovina. Per tenere andamaint la Svizzera gioia ozan en emda, il sede giava al final, contar ci vigna proxima mancia d'esser ancuna scheint.
0: 90 minutes? Na, der RTR vive il campionato mondiale da Balapè dalla Damaun alla Saia. Ed è durante la notte.

0: che gli erano Hank Times, Backstreet Boys. Il è la 6 a mesa, RTR Novitats con Florian Mon.
1: La moda de viver dels pievels viaggiants è restringida in Svizzera e manca plazzas da fermar, come si in nuovo rapporto della Fondazione Futur per i viaggiants svizzers. Danno a quel sei in decurante per cento le plazzas necessarie e ricostruite. In conseguenza dels dus terratrembels nel nord-est della Venezuela in almeno 235 persone morte e passa 4 militari venire sblessate. L'Erspaiais ha annunciato tre metri specialisti di salvamento tra l'altro la Svizzera, la Germania ed il Messico. Al campionato di Balapè datano Paraguay e l'Australia pari 0-0 e la Turchia batte gli Stati Uniti 3-2. Gli Stati Uniti e l'Australia qualificati per la gruppa di K.O. Il Paraguay sta anche tremblare e la Turchia è definitivamente crudata ora.
0: La meteo. Blera il becch da deir, la bellezza ora da stat continuescia, il seva mazdesa furman in Cina sneivlas da cumulus, ora vantotta na valto lecce, square antil grigiun degli sit, poi oz er dar temporals. An surselva dat il 33 grads, an sot selva 34, antil grigiun a central er temperaturas da sur 30 grads, 31 grads, antil la na giadegna bassa oz 32 grads, il Picciot e gli Irpuspe entro la regione da Coira con fine a 36 gradi. Il proximus deis zamei da Pac, oter ci vin anche un po' picciot.
2: RTR Unic e simpatic.
3: Io ho una lavo come si dice, mirl da boi berbiare.

Pel campionati mondiali hai domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas. E da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ne sapiens a voi. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, guadagnate un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da tutte le joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, guadagnate.

0: Ja, Vangela set, Gevesh, ci vegas oz in Bunga de.
1: RTL Impuls.
0: Romana Ganzoni sa dedicescia che stemda a persunas las qualas ella o persur dilzils. Oz voglia per el il barista da Paris.
2: Good coffee, nice people, gallery and books. Quisito, l'om col cor d'or, feu e flamme per ses paesi natal, l'Algeria, e più tard per la barista da Kiev, Daria, feve reclama con quel slogan in inglese per ses amà caffè Cassiope. Forse perché c'è buon caffè e smincia tant, scol ciel stai lì, sciur profonde plein misteris, una sorta constellazione stellare cicolia dialogs, algordanzas, e progetti da daman. Quist miracol d'era in la rue Custin, 21, vis-à-vis l'atelier in gioccia è jeva scriver, als plumatsch sel bon spüziven, ma c'è nus faia topa scriver a Paris, e per nire savair alc da sai. Da quisito, ci metteva cartes da tarot sun mais emgeva vardats pels prossims cientons. Mostras e tematicas dal passà a scioglien planet. Li stess temp stan l'inclet e il sentiment fitch ferm un contercel impostut lota sacerdotessa viceversa in tunna quai. Grazie naia dite compraim per belles fotografies dall'artista bulgara Nia Shekerova cia quisito vendeva. Scia tu vos vender ties poesies al dit. Quai m'ha fat plagiar, ma curcè leva preler mies poesies un mezzon più tard, d'era il caffè serà. Quai nu posch far quisito.
1: Impuls.

0: Musica rumantscha ter RTR Rezia. An 8 minutes egl las 7. Vacanzas in Svizra, u tutegna in Zanouas al mar, osa pil taimp da vacanzas ci stat per ancevere ci o per partir schon ancet, vainza nous gia marvellas, cien vossas regurdentias alas vacanzas da stat.
1: RTL, centa la dumonda da lemna.
2: Gli esser spela mar, el caul, el semplicemente esser vetems, quei vivere al momento, bu fa quitaus, che che se bege proximi amne, che che sa schon tut de fa, quei semplicemente proprio esser total, esser leu ed esser in quei temps che sei grad.
3: Per me era quei dino che in gran plagiare in vacanze da stede, pu dai da vem per ci se va fa cool. Tut va in paio e pos mangiare e bai per ci che volesse.

0: stupendo.
1: Es sono dini con le roulotte in vacanza, se qua è sempre una dina stau. Super in Saggiù, la Acne Roulotte, la famiglia, se vi fatto male, scusi per gli la piazza di Campade, qua è Demius, vacanza, scuola della Fonza.
2: Wohnwagen, Campen, Freiheit pur, Allgäu, Camper, wir sind die Spur von den...
3: Il clon della Sirundelles, che è in Saggiù da Mollastad, a qua è in Saggiù nostalgico per me.

0: Las novitats der RTR.
1: En Schweiz manca un platz de fermare per il pievel viadians, per vide la cialira dati avvertimenti e scumons d'alcohol, e ciao de restare ils proximis dies. Eles siat al microfon de Florian Mon. Bendi. La moda de vivere dels pievels viadians è restringida in Svizzera e manca plazzas de fermar, come us in nuovo rapport della Fondazione Futur per ils viadians svizzers. Nor quel seien be 40% delle plazzas necessarias e reconstruides.
2: Actualmente dati in Svizzera 24 plazzas de dimora, 28 plazzas de passadi e 12 plazzas de transit per ils viagionts e viagiontas. «Quai se giambiame mia paucas», scrive la Fondazione in rapport. «Als jenigs ed als sintis Schweizers mönchian 34 plazzas da dimora ils mains d'un virn e 41 plazzas la primavera tocchi la turna. El grigiun mönchi il plazz cunzun e la val del Rhein. Leu trovasi tenor la Fondazione in a plazza supplementare da dimora, sco è in a plazza supplementare da passadi». La Fondazione pretende per quai da pli engagi della Confederazione Cantunze e Vischneunkes. Livia Gaduff, Redaktion Quira.
1: Tenor il rapporto del Servizio di Informazione della Confederazione NDB e la situazione della sicurezza in Svizzera si è peggiorata. E nel centro sta la smanaccia nata la Russia, che veglia destabilizzare le democrazie del West con attacchi ibridi. Attacchi di sabotaggio non sono anche da in Svizzera. Il NDB suppone intanto che la Russia inizia la Svizzera per preparare azioni di sabotaggio in altri stati europei. Ulteriori privati vede il NDB le azioni di spionaggio della Cina, ma anche le smanacce della scena violenta della destra estrema e sinistra estrema. In conseguenza dei due terremoti nel nord-est della Venezuela sono almeno 235 persone morte e passa 4.300 venite blessate, come riportano le autorità. Blair Spajais ha annunciato 3 metri specialisti di salvamento, tra l'altro la Germania e il Messico, ed era la Svizzera 3 metri in team di specialisti. Le autorità venezuelane hanno accettato l'offerta degli svizzeri, come comunicesse il Departamento Federale dell'Exterior. 80 specialisti e specialisti con 8 tonne, square di 12 tonne di materiale di salvamento e sono via in direzione della Venezuela. La Russia e l'Ucraina hanno attaccato in l'altra con racchette e droni. Il presidente della città di Mosca scrive in Telegram che 25 droni ucraniani sono venuti saietati, anche alla scontaggia la capitale Russia. Era il presidente della capitale ucraniana riporta che ha dato 2 blessati tra gli attacchi russi. La Francia e l'Italia si engagano per una nuova missione di sostegno nel Libanon, per cui le cappelline blu si ritirano alla fine dell'on. In Svezia creare una nuova coalizione per sostenere la reggenza e l'armata libanese, hanno detto tanto Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. In Svezia evitare un'ulteriore escalazione. Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU aveva deciso di terminare la missione delle cappelline blu che sorveglia javan il confine tra il Libanon e l'Israele dopo il 1988. A Parigi la vendita d'alcohol scomandata infine la domenica buon'ora ed era il consumo e la pubblicità ne becce l'ubi, in eccezione vale per restaurants. La misura doveva avviare lavoro d'ospitale del servizio di salvamento con evitare azioni supplementari per il consumo di memmi e alcohol. Ed era il paese bas regiessens in la cialira. Le autorità hanno per la prima giada in summa stu proclamare in avvertimento di cialira del cialim cocen. Le temperature nel paese possono crescere fino a 40 gradi. L'avvertimento vale questo venerdì per una grande parte del paese. E per vedere le temperature fidiate alla società di tren olandese NS, limitasse l'orario di tren già da pila mesemna. Ed ils resultats del campionato mondiale de balla P en la gruppa D batten Paraguay ed l'Australia pari 0-0 e la Turchia batte il Stati Uniti 3-2. Il Stati Uniti e l'Australia in qualificats per la gruppa de KO, il Paraguay sto anche tremblà e la Turchia definitiva ma incodata ora. E la gruppa E batte l'Ecuador, la Germania 2-1 e Curaçao perde contro la Costa d'Ivoire 0-2. Curaçao crede comunque ora del turnier, le ulteriori tre equipe vengono in avanti. Ed in la gruppa F andà a pari il Giappone e la Svezia 0-0 ed il Paese Basso batte la Tunisia 3-1. Ed era in questa gruppa il turnier fin mo per una equipe, che è la Tunisia.
0: La meteo.
1: La bellezza ora della stat continua, il suente medita in 5 nivelli di cumulus, ora in tutto il valto ieri nel grigione del sito, poi da Uradis e Durezis. In sua selva dati 33 gradi, in sua selva 34, nel grigione centrale 30 e in l'engiadina bassa 32 gradi. Il plitiaut è in la regione di Quere con fine 36 gradi. Ed il prossimo di Samida Pauk, e viene dentante anche in ciclo plitiaut.
0: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: In Bunde Spezial hat es einen Mangel als Scholastes, als Scholastes, Scholares e Scholars, Pedellas e Pedels. Per Blairs entscheven las Vacanzas Maritadas. Sarò oz un po' otra scuola. Al microfono Sergio Guetsch, bel venerdì.
0: RTR. Unique.

0: con fenestras davertas, la scher daverta an fin in Antun, las nof, las fenestras, si sto esser erils ischs per lufta ger, da kelz deis, da caleira, ischens gio tots e totes in povedilia si var, kelz ci lavuran in zanoas sen in plazal, pi tost, pi fitch, ci oters ci lavuran eint davainz. Manuel Creveiro è chef da den plazal a Brail, el cata anc Mianc sci extrem ciot.
1: Ora sono caldo, io sento solo che è caldo, ni. A buo sci extrem, ni. Portugal è via via più caldo. Ni, ti lavoro sento sti sciò, ni. A buo extrem, bo, ni. E sono lavorato con varga 40 sciò, a venu saimo trentini e sciò, ni.
0: Ah, galla trentegni, uscei en las temperaturas de la caleira, sciò nel tema trantar il celuvranz.
1: Bene, io sono dicio sciò, ni, se lamentà, bo, capo di sciò che è sci caldo, ni. Vai per un 2-3-10 gradi più lì, sono andato a
0: E sai a flot ci va a Brail 30 reint er in luft. Potessi allo neir per el anc picciot?
1: No, è poco, ni, perché ho tutto ingegnato. Io solamente poco.
2: RTL Mes Radio Mi è stato

0: Stephanie Heinzmann hat RTR Kelsa deis temperaturas fitg otas da Kella und da Kaleira pitaschen planet erils pesches. Si vuon avant uscheia manch la lava perché ci la plivgia e ils proximes deis bec an vista. Kella fis essenziala pils flems e dots. Nos vagn vurdos iva la situazione an Val Bulina sur lax allo sei la becianc drammatica dantant tutegna tandei da gist per pitchens flames. La temperatura da lava da danturn chi tordes graz è nigna problema per las licivas dei Roland Tomaget e le sur vigilader da pescia dil grigiun el dei dantant i mancia schon la plivgia.
1: Also scho quei va vine vone scheia, scho wenn us wäre mein im Problem, kann us stein libra quals best, perché lo ani buaua, laua se scalda, a jo oxigen va pi pi fe ne vose, lust uns feine Aktion, eba kun elettricità prend ro quals best, metter quetze ne auter, platzatze ne auter quals.
0: Ja, kegli on ilier schon a faccia no al bullina dan tant ir schitunga magara simpel, am provil da evitar da pascher kun a geide da forza elettrica.
1: Quels wäre mein ultimo ratio, perché per ihnen sei Stress per quels Pests, per l'altra sei neu mit in so quels, augmentest ins Bullstress in einer altra Population der Pests, quei è buon esempio.
0: Da Clara Roland Tomaget, il pastier con una geita da forza elettrica, vignan il pes paralisos, le vetu scheia il possibile da tre relz or da lava e metter relz enten in flem con da play ava. Actual mangelia scudec becianc dramatic, surtot becian lais ni flems pigrons scu il ragn, allo dovril schon bler per ci cora pipaca ava. Salvar ils pescs dalla caleira e dat eren videotirs, quel savez vurdarsen Play RTR.

0: scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scetta canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR.
0: Nur che la musica è da

0: Ades. Oggi un domani per RTR. Il è la seta mesa, c'è ci data da nuovo so Florian Mon.
1: La moda de vivere dels pievels viadians è restringida in Svizzera e mancano plazze da fermare, come us in nuovo report della Fondazione Futur per i viadians svizzers. Danach quel seien be 40% delle plazze necessarie era construite. In conseguenza dels dus terratrembels in la Venezuela in almeno 235 persone morte e passa 4.300 venite blessate. Blairs Pajais han annunciato tre metri specialisti di salvamento, tra l'altro la Svizzera, la Germania ed il Mexico. Al campionato di Ballapè, datan Paraguay e l'Australia pari 0-0 e la Turchia batte gli Stati Uniti 3-2. Gli Stati Uniti e l'Australia qualificati per la gruppa. Per la ronda del K.O. il Paraguay sta anche tremblando e la Turchia è definitivamente incrudata ora.
0: La meteo. Blair il becce da Deirla, bellezza ora da stat continuescia. Il Sio Mazde dati il Neivlas da Cumulus, ora vantot a Val Tuglietsch, e dati il Grigion di Sit, poi era dar temporals. An Surselva oz 33 graz, an Sot Selva 34 graz. Ant il Grigion a Central dati le temperaturas da plus 30 graz, 31 graz, ant il Grigion a Central oz, e dentro la Nagiadegna bassa mossa il termometro 32 gradi. Il picciot e gli roz puspe dentro la regione da Coira con finian 36 gradi. Il proximus deis zameida pac oter ci vign anc in po' picciot. Cialagna zeman quel venerdì ozzan domani anc c'è star da Ballapè per la che la musica

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: Bellis da nossa compagnia il venerdì, il Evangelo alla Soc.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
0: Buon dì, Julian Florinetta Uster.
3: Buon dì.
0: Fa piacere, è tutto ok a Uster?
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Questo è il terzo grande marcia in il canton Turic.
3: Sì, quasi, sì.

0: Ma Julian Florinet, schon sto tema oz a ternous regurdentias de las vacanzas de stad, al gordanzas, tien vossas, a che las vacanzas de stad da pibot, no agevas?
1: Ma scufante, mit Blair vi in Bergiaglia, sono mai in vacanzas, vi dico soprano. E ora gli ultimi sons, da specie una zessa, ufanze, sono veramente impostiti, ti ho tessine.
0: Fitch Bell, che è stato il puspè Ticino?
1: Sì. Scusa?
0: No, tessin?
1: Ah, io arrivo a San Vitale.
0: E che è?
1: Questo, io sono pro Lago Lugano, questo plot.
0: Ah, Fitch Bell. Julian Florinetta lo va a domandare più gente mare o montagna?
1: Ma dipende, è non ha senso di massa ciao, perché è veramente certo niente da dire in palo Atlantico, in giù c'è un po' più freddo,
0: okay.
1: Ma hai, è una rientra su montagna, dipende in pace di te.
0: Natalia Weber, era in il studio mare o montagna?
2: Definitivamente mer. Buon di, Sir Julian.
1: Buon di.
0: Natalia fa l'arbitra, i giuignots per ulteriori bonzi dovrà 7 correcte per guadagnare. Giovigiania Blair Klecz per la seconda ronda, Julian Florinet. Qual è la seconda ronda Kikari Sens? In il lotto Schweizer è attualmente da pleci 15 milioni di jackpot.
1: No.
2: Giusto?
0: A Basilea nias miseros ir temperatura da passa 40 gradi.
1: No.
2: Giusto?
0: Lionel Messi o da play followers sen Instagram ci Cristiano Ronaldo.
1: No.
2: Giusto?
0: Questa findemda è il opener Son Gialli.
1: Sì.
2: Giusto?
0: Canada, quinta da play juiders da hockey sen glatch di juiders da balapè.
1: Sì.
2: Os?
0: Il aeroporto da Turic toccia il cinch pi grands aeroports in Europa.
1: No.
2: Giusto?
0: Schanz posta an Austria, Bosna, allo ins survignen liqueur.
1: No.
2: Giusto?
0: Oz compare il nuovo album della band da hard rock del Tessin Gotthard.
1: No.
2: Giusto?
0: Da pleci 80% della Sava svizzera sen da qualità eccellente.
1: Sì.
2: Giusto?
0: A Gran Canaria e gli ossa sto Vancialas Set.
1: Sì.
2: Questo è corretto. Tu non devi sentire con questo in Gran Canaria.
0: E funziona stupend. Julian Florinet.
1: Hi. Sì, sì, ok. Devi credere tutto in ordine.
0: E funziona Fitch Bunny.
2: Tu di Norden, de più che tu di Norden es può dire, noi abbiamo fatto 10 pretaises e qui abbiamo 9 correctes, un'unica sbaldera lotta al Canada, con de più giovedere de hockey sul glaccio e con la bella P. Ma idee proprio uscire.
0: Questo esserci è vice versa.
2: Sei preciso. Non scrive, non c'è il canadese, non c'è più di questi giovani bella P, ma è il caso, non può però essere uscire l'unscolarci, perché c'è con 9 correctes, arriva benissimo 3 ronde 2.
1: Super.
0: E schon specie la terza runda. Si sperd voglia, Julian Florinet. Continuainza l'indesde.
1: Si, quei buone, ma lei.
0: Facainza gugent, terza runda, kickeri seis l'indesde con Julian Florinet da Uster. Vancia la soce, puspe, per antant, giovigainza bells days a Uster. Bella fin demda.
1: Grazie, stesse match.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: 48 naziuns, 104 geus, 3 ospitans in campionati. RT rapporta dal campionati mundial da Balapè.
1: C'è Terlan, anzi sezza stars da Balapè per musica in sguard sen las playlists dils superstars da quel campionati mundial tradescia. Musica preferita da Lionel Messi, Bad Bunny.
2: Hey!

0: dils sagetta gols a quel turnier. El ter la gugent Bad Bunny, Ronaldo, per encunter ter la gugent 30 roter Rihanna. CR7, ter la gugent Rihanna, sen la playlist da Lamine Yamal e da Qatar 30 roter Burna Boy. Harry Kane, superstar dall'Inghilterra, el preferisce tutto un altro stile di musica ci sentia fina nostra. Harry Kane preferisce musica da country. Nelle indicazioni tocca che il hit dils seis hits preferias Harry Kane o Kylian Mbappé era un grand nome che la VM sto essere c'è grand fan da The Weeknd. Il stars da Balapè e loro gusts da musica era Keglia fissa sclaria se nel plaz procuran els per la musica.
1: RTE a campionati mondial 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.

Maroon 5. Sigo la Zoc, vain pront, 30 rotor, in sacepils fans da ACDC, Hard Rock, der RTR, Oz Schon. Finian alla Zoc anche Sia.

0: Las novitats der RTR.
1: En Svizra manca un plaz de fermar per il pievel viadiant. Per vide le cialire dati avvertiments e scumons d'alcohol. E ciaut restier els proximis dies. E les occhi al microfono e Florian Mon, bendi. La moda de vivere del spievels viadianz è restringida in Svizzera e manca in plazza da fermare, come in nuovo report della Fondazione Futur per i viadianz svizzers. Tenor quel sei un becurante per cento delle plazze necessarie era costruite.
2: Actualmente dati in Svizzera 24 plazze da dimora, 28 plazze da passadi e 12 plazze da transit per i viadianz e viadiantes. «Quai se giambiame mia paucas», scrive la Fondazione in rapport. Als jenix ed als sintis svizzers mönchian 34 plazes da dimora ils mains dum virn e 41 plazes la primavera tocchi la turna. El grigiun mönch il plaz cunzun e la val del Rhein. Leu trovasi tenor la Fondazione in a plazza supplementare da dimora, sco è in a plazza supplementare da passadi. La Fondazione pretende per quai da pli engagi della Confederazione Cantunze Vischneunkes. Livia Caduff, Redaktion Quira.
1: Tenor il rapporto del Servizio di Informazione della Confederazione NDB e la situazione della sicurezza in Svizzera si è peggiorata. E nel centro sta la smanaccia nata dalla Russia che veglia destabilizzare le democrazie del West con attacchi ibridi. Attacchi di sabotaggio non è anche bello da in Svizzera, il NDB suppone intanto che la Russia inizia la Svizzera per preparare azioni di sabotaggio in altri stati europei. Ulteriori privilegi vede l'NDB in le azioni di spionaggio della Cina, ma anche in le smanacce della scena violenta della destra estrema e della sinistra estrema. In conseguenza del due terremoti nel nord-est della Venezuela, in almeno 235 persone morte, passa 4 militari in venire blessate, 10.000 persone sono sparite. Blairs Pajais hanno annunciato 3 metri specialisti di salvamento, tra l'altro la Svizzera. Le autorità venezuelane hanno accettato l'offerta da Gitz Svizzera, come ne chiede il Departamento federale dell'Exterior. Occhionte specialisti e specialisti con 8 tons, sco era des 12 tonne di materiale di salvamento e si invia in direzione della Venezuela. La Russia e l'Ucraina hanno attaccato in all'altra con racchette e droni. Il presidente della città di Mosca scrive in Telegram che 25 droni ucraniani sono venuti saietati avanti che scontangono la capitale russa. Il presidente della capitale ucraniana rapporta che ha da 2 blessati tra gli attacchi russi. L'evacuazione dei bastimenti della via di Hormuz è sistita, questo entra che in bastimenti venivano tutti in drone iranese. L'Organizzazione Mondiale della Navigazione sta più controllare le garanzie di sicurezza per l'evacuazione valiano anche del chef dell'organizzazione. Il bastimento italiano era big part dell'evacuazione. L'Iran avvertì che il passato tra la via di Hormuz sia mosse di sin le rotte definite. Chi che inizia altre vie fece questo in agenrest. A Parigi le vendite d'alcohol scomandate fin la domenica buon'ora ed era il consumo e la pubblicità ne becce l'ubì. In eccezione vale per restaurants, le misure di levare la lavoro d'ospitals e servizi di salvamento con evitare azioni supplementari per il consumo di memie bler alcohol. Ad erils paese basse regiessens in la cialire, le autorità hanno per la prima giada in somma stui proclamare in avvertimento cialire del stelim cocen. Le temperature in il paese possono crescere fino a 40 gradi. Quei avvertimenti vale questo venerdì per una grande parte del paese. Ed ils resultats del campionato mondial de balla P en la gruppa D datan Paraguay e l'Australia pari 0-0 e la Turchia bat al Stati Uniti 3-2. Il Stati Uniti e l'Australia in qualificats per la fase de KO, il Paraguay sta anche tremblar e la Turchia definitivamente incrudata ora. En gruppa E bat Ecuador la Germania 2-1 e Curaçao perden contro la Costa d'Ivoire 0-2. Curaçao crede con quei ordo al turnier le ulteriori tre equipe vengono in avanti. En la gruppa F andà pari il Giappone alla Svezia 0-0 ed il Paese Basso batte la Tunisia con 3-1. Era in questa gruppa il turnier fin mo per una equipe per la Tunisia.
0: La meteo.
1: La bellezza ora della stadt continua il 20 mezzì, date in nivel di cumulus, rivolto in la val Tuiece, in il grigion del sito, poi da Uradis e Durezis. In sur selva dati 33 gradi, in sur selva 34, in il grigion central 30, in l'engiadina bassa 32 gradi. Il blitjaut è in la regione di Quera con fine 36 gradi. E nel prossimo dì, nel samide Beach Blair, i vince il pli anche in sig blitjaut.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Al microfon Sergio Guetsch, Joachim Bunde, si en telefon da denza ci è sto inspiration da scriver in titel da musica ci è davanto in hit. Da c'è hit ci si tratta anche in tancala mezz'ora.
0: Mes Radio, mia lingua.

0: Genec, schut.
1: Sarò il Sainz, il pian conoscent entan l'istorgia da musica da hard rock.
2: RTR, mia canzone preferita.
3: Mies nom è Gian Michael. Ja, we nies canzons favorisades per me. Aber oz c'è vicine Hellsbells da ACDC, da kaikere quai ein Fribler Power. In salit, tutz quals kannst du stanea me, so sons, familie natural, tutz insieme. Grazie a tutti.

0: RTR Black, A Wonderful Life.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Nossa redazione da musica propone in sempervert dedicia ozza den cantadour americana ci cuplanescia il 70 anniversari managea è Kel Tip agli qual toccia Kel Hits. No, Chris Isaak dalla California, Six Hit Wicked Game. In Tetel ci vigna Savenza interpretò scu ballada da Varta Maur senza risposta da una persona ci carezza in otra ci odan tant becils madems sentiments. Chris Isaak o Gia Dec el seia nia inspirò da scriver quel hit si va cielo sruania in telefon. E na ancuna scienta da Delvegia telefonò e domandò si ella possa neir per asve per discorrer. Dantant discorrer montava anch'el cas in sace oter. Wicked Game, ancoz probabil il pigrant hit da Chris Isaak, ozant il radio per onorar il seis anniversari da Zetantons. Chris Isaak, Wicked Game.

0: Che è RTR il venerdì, la socia mesa, novità con Florian Mon.
1: Per una part del grigiun valens comon absolut de far fieu en il liber, qual vale a partir de dodz de mezzdì per la val del Rhein de Quira, il Pertenz, il Scamvec, la Surselva, la Tomliastia e la Mantogna. La radunanza comunale del Tumliastia approva il quinto annual 2025 che serve con un minus de 585 mili francs. Il motivo per il pli d'expenses sei in contribuzione strutturale in la regione, scrive la Vishnanke. In conseguenza del dus terremoti in Venezuela in almeno 235 persone morte e passa 4.300 venite blessate. L'Ers Paese ha annunciato tre metri specialisti di salvamento, tra l'altro la Svizzera, la Germania ed il Messico.
0: La meteo. Blair il bec da deir la bellezza ora da stat continuescia il siomaz de dati gli differentes nevlas da cumulus ora van tot a navalto iec dant il grigiun degli sit poglia dar oz temporals an sur selva dati gli 33 graz an sotto selva 34 graz ant il grigiun a central oz temperaturas da 31 graz ant la nagedegna bassa 32 graz il picciot egli ant la regione da Coira oz siumaz de con finien 36 graz. Ilz proxims deis zameida pac oter civin anc en po picciot.
2: Mes radio, mia lingua.
3: Io vado in lavo con moi si dias, et mirel de boi berbia,

Vos plans per la fendemda eir als oz, eir sen Chamona. Blairs saron al proxim Grand Festival de Musica, ci stat segl programmi lè eir la fendemda degli Open Air Songiagli, tils grands noms della edizione da Keston, tocian 30 Rotor 21 Pilots.

0: Sister, Sisters, planet fit per las vacanzas da stat, ter nous dat il durant quella stat, terant a roter blera musica, set musicistas e musicists presenta mince mai durant en emda, lour musica preferida, musica da stat, musica ci els consiglian, i discurign cun els era davart lour acna musica. Lanciata fo el.
1: Ins en canoscia mai pel pli entras meia musica, sin's teit la Radio Ramonsch, ein se tschunsch, innen e l'autra ga eschan udio canzuns de mei, mes canzuns conte o per Ramonsch, conte el bia, sur de meu de casa, ed io fecel musica de pop.
0: Ci pudess quel esser? L'indes de anciavainza l'emprema episoda da nostra rubrica da stat c'è terla la scena ant il nostro programma da radio il avant mazde alas dija den cart.
2: C'è terla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.

savez far in plageira denza ciccio il zonz. Nun nada manche regalar il coupein da RTR, fagianza siva la snuff, finiantar las novitats anche quel classiker R.E.M.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per part del Grischun val in scumond fa fieu absolut e den tum li asti ven construin reservoir per aua de stizzar fieu. E las nov al microfono Florianon, bindi. Per una parte del Grischun val in scumond absolut de far fieu en il liber, coi annunzi l'uffizio per guaude privels de la natira. Il scumond val a partire da 12 de mezzodì per la val del Rhein de Quira, il pertenz, il scanvec, la surselva, la tumleascia e la mantogna. Ins na posse beach clauder, culturiur es regi un suonde nel proximis dies, con quei chi resta ciaut e sic. La radunanza comunale della Tumliastia approva il quinto annual 2025, che serve con un minus de 585 mili francs. Il motivo per il pli d'expenses sei in contribuzione strutturale della regione, scrive la Vishnanke. A ciascun della radunanza era veni informare che venne costruito un reservoir per aua de stizzar fieus. In analisi del Gentun ai Musaki Drovintal e Natumliaste, il lieu optimal sei a plaun vurces. La Russia e l'Ucraina hanno tagià in l'autra con rachetes e drones. Il presidente della città di Mosca scrive in Telegram che 25 drones ucranaises seien venite setades, avant che les contangien la capitale russa. Il presidente della capitale ucraina rapporta che ha da 2 blessati in 3 attacchi russi. L'evacuazione dei bastimenti della via di Hormuz è assistita, questo entra che i bastimenti vengono tutti da drone iranese. L'Organizzazione Mondiale di Navigazione sta più controllare se le garanzie di sicurezza per l'evacuazione valgono anche del chef dell'organizzazione. Il bastimento attacchiano era big parte di quella. L'Iran ha avvertito che il passaggio tra la via di Hormuz e Mosca gira sin le rotte definite. Chi che ne segue altre vie fece questo in Agenrest.
2: La meteo.
1: La bellezza ora della stadt continua a rotz. Il suente mezzi dati in 5 nivels de cumulus arvontò ten val Tuietsche den il grigiun del sit, poi da Uradis ed Orezis. En su selva dati 33 gradi, en su selva 34. En il grigiun central Trentine, den l'engidina bassa 32 gradi. Il plitiao tesi en la regione de Quere, con fine 36 gradi. Ed il proximus dies nasa mide beach player i vins il pli anche in sec pli ciaut.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR accompagna vosotros Gugent Kell venderde al microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde.
4: Da mão à la saira.

0: Allegrar da quel venerdì o circun festival il Zons RTR gratulescia a partir dalle 12 a mesa a veir anniversari il 26 del 06 26. Curdin cadonau da Wurz po cumplaneir ozzi iliasis 55 ava l'anniversari. Maria Barla Vincenz enten la puntreisa muster festivescia ilia 79 ava il natalezi. Albert Cadruvi a Trin cumplanescia il 80 ava il deda nascentia. Imelda de Rungs da Lax ossa en casa Vallumnezia. Po festivaro ziglia 6 anniversari da 83 zons, Clotilda Cavelti Casanova da Sagogn, oer muteif da far viva oz la giubilara cumplanescia il 90 aval e Giuseppe Beart da Cumpadialz en casa San Giuseppe. El po festivar ozil anniversari da 93 ons. Giovisagna tot bung shonosa a vus otters ci vetsam ozil zons galdi vos anniversaris az la sche ir bagn.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bogn engiadina punct.
0: Apparenza ci date le rozze il copegna d'anniversari 0800 20 25 30 telefonare anti il studio per lasciare termettere un vos nom il copegna da RTR ad enzacicio ozilzons 0800 20 25 30

0: Ilza, Vancia seis. Gabi, kai a coppa trun fisandatum per maridarots.
1: Ma c'è qua fuori in vita, che
0: caula. Darò forse da fare, se c'è da play ozza tils uffezis civils, che ci maridation ilz vancia seis, nol seis, vancia seis. Ma ci ho anniversaria, ci lascia sgratular.
1: Io gratulas, se il bugien a mi wauk, mudest berto si rabius. El fastive shot, io astro, io creci calandio a 89 anni, abbiamo sono sbogato 100% si gira. A probu falu el ca me mia vils ni me ma juvens zainus circa. A due de visla del de tot cor tot op mobien, a cal doi di marade del, en quella calira baibra bia, stael un briva, a bui me ma bia, a spaz a bu da tennis en quella calira. En da tan tennis.
0: El dat anche tennis, modesto Berter. Speranci, el so ozer fare un po' impi pacific con Blera Sumbreiva, Galdeiri, gli assis anniversari da. Eba, da il sis anniversari ci è lo oz. Giavijan, un fitch bel anniversari, Gabi Kajakop, procura Irang ci dat posta per Modest Berter, el po Irang zalegrar da Soroneir regalo il coupegn da RTR. Bel de, Gabi Kajakop.
1: Mi
0: ho abbiamo calire. Eba beccio mangia ciò da Blera Sumbreiva, sci Blair scopusebel, salezza trun Gabi Kajakop. Bel venerdì.
1: Adios, grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Laura Pausini, sentia per RTR Laura Pausini di Reminente Stada Kelza Deisa Concerta da Max Pezzali a Roma è stata incantata. Natalia Weber surpeglia sabeccia scivagna Max Pezzali anti nostro programma da musica fin in mezzde 883 Vurdar.
1: Nu deia o se vis quando un sguard ma forse ci do anche una sorpresa.
0: Natalia Taylor Swift, Natalia Operpaia, Eros Ramazzotti, Albano e Romina Power.
1: E ves bigu gente da menzionirci che nu ven de me in per se de nostra redazione da musica, ma c'è un fitch grata per
0: qui. Da musica ci date proprio mincia de gronda fadeia erda programmar musica per vos autres. C'è dat il scegliò anche per te.
1: Ma è rotto da quel ciò che c'è da guadagnare, con quasi mince di per il momento da nus naturalmente il 100 francs guadagna, ma per to questo ci sono forse fans da altri sport di col velo, desco la possibilità di guadagnare una partenza per Engadin Radmarathon.
0: Javijan Chanosa, Blair Klech, tot Kelly Blair Otter, ter Natalia Weber, agli microfoni sto Sergio Guetch, Javijan in Bell Venderde, ven avant Blair Plagiar con RTR e Chanosa, belas vacanzas.

0: E non sei se su ieri vela scu hobby, ma se vuoi essere da questi su in gugent, allora vai su il melder temp dell'an. E ci ti osi dire er plagiare del solal splendurant, son possessurs de dovres solares. Depi de quelles, do quei più tardi cotte nus, scoprim cresce in cipo la tensione per els prossims 100 francs ci do da guadagnir. Al microfon per vus, Natalia Weber.
1: Mes Radio, mia Stadt.

That's right, money for nothing. E vus podais os allora circa per un gota guadagnere a raps, tocce ce stai sa vair is ce moment ce nus cercheins, quista vota piuttost ce giuvider. Nus giuveins in 3 minutes.

0: Il era con Evolution ed estemcenos giovains.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, vintare il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Nos giovains es già il dudegevel moment, che vuol dire undes de vus sun già sulla lista per guadagnare Lorenzo il trico sotto scritto. Undes de vus MR già guadagnò 100 francs. E nos rivains us del dudegevel moment. E nos nu cercians us un moment, ma bain un giuveder, vuol dire un nom. Il giuveder, quel, ha fat quisco.
3: In giugader fa un gol e paia il pli out prec. In e Bettstein sbagl intenzionà, ma bain discleč. Se stricò, na Bett pudi proteggere el.
0: E Cici, conosci un po' i storie da Bella P, quel so forse già a Cicenus Cercians. 0800 20 25 30 il numero di telefono per partecipare. Nus no Cercians un moment, ma bain un giuveder. A ci cercianza. I pire ad esser quiet. Qual c'è un telefono per us? Nus provains. Erter Natalia, buon dì, chi è il telefono?
4: Bien dì, che ho è duf da su rain.
0: Buon dì, Don Imelda.
4: Io sono Bussigira, ma io di forza il Romario della Brasilia.
0: Polera quintera in cimpo in da più, in cei senza quella allora forse paio al più out prec.
4: Na, yes.
0: Sai, ho bucciato. Ok.
4: Perché sto se aveva fatto in sbaglio, c'è cioè,
0: il Romario della Brasile, Don Imelda, non c'è in zozza, mi dispiace. Grazie a tutti per il telefono. Bien. Un'altra volta, yeah, Gugend. Bel dì, addio.
4: Grazie, le, ciao.
0: Non c'è in a qualcun altro. Qualcun di voi ha anche la chance. Stupgei, c'è sbagli, sono capitos durante tutti i campionati mondiali e c'è forse zieva il sbagli capito. Non pare di essere il caso, ma bene. Allora provainza da memder ciò. Forse c'è allora sull'idea ci c'è qui is c'è us cercians, da mem allora da ciò guardens les dish.
1: C'è moment.
2: Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E na, da mem is io già a Sanda o se ce l'ho es müde un po' a nos program in ones da lundi fin venderdi ma bain in a Sanda ma es vuster leis regulier manch RTR vus se weis be precis cura ce weis de telefonir per guadagnir il ci moment.

0: las novitats ter RTR.
1: Per part del Grischun val ins Cumon de far fieu absolut e den tumliast je vin construit reservoir per aua de stizzer fieu. Eles dies al microfone Florian Mon, bindi. Per eine Part del Grischun val ins Cumon absolut de far fieu en il liber, coi annunzi l'uffizi per guaut e privel de la natira. Il Cumon val a partir de dods de mezzdì per la val del Rhein de Quera, il partenz il Schemvec, la Surselva, la Tumliastia e la Mantogna. In sna posse bec schlauder, culturiures regiuns suenden ils proximus dies, con quei qui resta tjaut e sic. L'ovra elettrica Pitschne Coda Lök produzesce per l'imprima già d'energia. Scola Repower Communication saia con quei in importante parte del progetto Miralago e nel Puschlaf termina. L'ovra produzesce radunt 1,2 gigawatt-ures energia per on. Sco proxim vin construin leide reserve, entras quei alla parzura del Poschiavino constant ava und aua, quei è important per puspefar accessibel l'antirflum per pesce. La radunanza comunale della Tumliastia approva il quinto annual 2025 che serre con un minus de 585 mili francs. Il motivo per il pli d'expenses seien contribuzioni strutturali in la regione, scrive la Vishnanke. A cesun della radunanza erveni informati che venne costruito un reservoir per aua de stizzer fieus. In analisi del centuno è mostrato che trova in tale in la Tumliastia il lieu optimale sia plone vorces. Il Giappone si prepara per un taifun, le autorità hanno decretato evacuazioni di radunt 2 milioni di persone. Elle avvertiscono che inundazioni e boves orvont tutte nel vest del paese. Per il taifun Megala, in già 100 gols veniz stricciati trens na cruzation beach ed autostrade sen serrades. Cica sese bler durant la lavur due minciure fa una pausa de 5 minuti e di ritorno in zic. Quei meresce la luna e reducesce la stancladat senza avere una influenza negativa sin la prestazione, come si nof studi american. La mancanza de movimento sa in dels grons problems de sanedat publica, scriven ils autors. Che pitchnes pauses giden de vitar quels an ja divers studis musa, finos mancavan dentant resultats ordel mince di, en steide labor. Za participat al studi en passa indisch meli persones.
2: La meteo.
1: La bellezza ora de stat continuesce, il suente mezzi dati in cinz nivels de cumulus, ora vonto ten valto ierce del grigiun del sit, poi da uradis ed urezis. Il Plitschau des in Region de Quere con fine 36 Grads ed il proximus dies na samid Beach Player i vins il pli anche in sig Plitschaut.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Hi, a partir de l'FNC Vain va RTR la posa de stet, che non vuol dirci non dopo in giunes emissions de radio, semplicemente un po' in altre. Se du sce, es oz l'ultim possibile di per fare un grazie fiche ens nostra posa de stet. Se vus al feses gugend, l'ora spudes usa giornata fer in pisa mainz. Ce che vus veses gugend dir, in 10 minuti spudes l'ora telefonir. Al microfono Natalia Weber, buon dia!

Ingina s'annunz c'è spell e grazie ficcio se c'è nus gens con quella rubrica il posa de stet e ci so c'è forse du tuon doque d'arcio l'uno roter c'è durent les prossimes perefnes gio c'è moment c'è lo penso per cui è spures proprio nota ingressir in forma più grande. Il grazie ficcio va il posa de stet a partir de l'efne ci va in dimine ingines actions de quelles. Ma c'è allora, dopo il giro di ciò l'uno l'altro, possibilità per voi di fare una sorpresa o un piacere a qualcuno.

0: la Taylor Swift con sia single attuale I Knew It, I Knew You.
1: Il Gelender.
2: Presentato il maraton da velo in Giardinais. Col strais in finis cinch de fenadur in Leggiadina Bassa. rad-marathon.ch
0: Hai il caffè, tu arti e belli in scunter spurai su oz da ciò ira giudair, quanti il cestè Löweberger schluain. Tu arti il seve mezzdì qui da luna mezzdì vent fin la sera alles. Cinch, Simone e Zeb Henry s'allegran da vossa visita. E l'ora quarter da mem, alla stamperia strada o da mem a partir dalle 10 lenz mezzdì da ciò l'atelier a Viertlö, qui per to quels ci em voglia una volta da dire stampir svesse qualciosa. L'ora si incontra da mem da ciò als Rumains Ladins in la Romandia, qui anti il pavio Audrey Hepburn a Toloshna e qui alles Undes. E l'ora fis da mem erence il dì del plazzè la viert del solar Sedruni. Non c'è vus potessi notire guardare l'indrit solar da mem a partir dalles Desch e da quel udins us giusto scoprossem e ci impoin da più.
1: Il Gelender.
2: Presentato il maraton da velo in Giardinais. Dal strais in finis cinch de fenadur in Leggiadina Bassa. rad-marathon.ch
0: Hai scoprim però se enche biglietz. Una plazza de partenza pel engedin radmarathon quel allo del strais finis cinch de lul e quell'ora punto nabe con corsa de velo ma bain er con 30 roter in workshop col Schweizer Gofa u con un concert de quali. Tur il program de chatir online ma ose doque per vus una plazza de partenza pel marathon. Asa se vus già esgugen col velo. Nus weiss però enche annunzios pel marathon. L'ora potrei sus usa ire la partenza gratuita ed ecco una partenza libera per qualcun de vus. Tu c'è c'è vus stai sfer per quella is der un telefono al 0800 20 25 30.

0: Els bulais con Algordanzas e Algordanzas da Queruasa.
1: RTR Impuls.
0: Oz de Romane Ganzoni.
2: Good coffee, nice people, gallery and books. Quisito, l'om col cor d'or, feu e flamme per ses paesi natal, l'Algeria, e più tard per la barista da Kiev, Daria, feva reclama con quel slogan inglese per ses amà caffè Cassiopee. Forse perché c'è buon caffè e smincia tant, scol ciel stai lì, sciur profonde plein misteri, una sorta constellazione stellare cicolia dialogs, algordanzas e progetti da daman. Quist miracol d'era in la rue Custine, Vanchun, vis-à-vis l'atelier in giù c'è è jeva scriver, als plumatsch sel bon spuziven, ma c'è nus faia topa scriver a Paris, e per nire savair alc da sai. Da quisito ci metteva cartas da tarot sun mais emgeva vardats pels prossims cientons, mostras e tematicas dal passà a scioglien planet, li stess temp stan l'inclet el sentiment fitch ferm un contercel impostut, lota sacerdotessa viceversa, in tunna quai. Grazie ne ha dite comprau un per belles fotografies dall'artista bulgara Nia Shekerova cia quisito vendeva. Scia tu vos vender ties poesies al dit. Quai m'ha fat plagiar, ma curce leva preler mies poesies un mezzo un più tard, d'era al caffè serà. Quai nu posch far quisito.

Joseph con White Flag. Ed usche va quei direzion las undes in 6 minuts. Nostra lines musica italiana Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito.

0: las novitats der RTR.
1: Per part del Grischun val in Schamon de far fieu absolut ed il Pievel doi decider de vart l'iniziativa der Stranger fieu artificial. Il sendisch al microfon e Florian Mon, bendi. Per una parte del Grischun val in Schamon absolut de far fieu el liber, coi annuncia l'Uffizi per guaud de privels della natura. Il Schamon val a partir de dots de mezzdì per la Val del Rhein de Quera, il Partenz, il Schenvec, la Surselva, la Tumliastia e la Mantonia. In una possibilità clauder culturiures regions suandien ils proximes dies, con quei qui resta ciaut e sic. L'ovra elettrica Pitschner Coda Lec produzesce per l'imprima giada energia. Scolare Power Communication sia con quei una importante parte del progetto Miralago e nel Puschlav termina. L'ovra produzesce radont 1,2 gigawatt ures energia per on. Sco proxim vin construi in leide reserve, tras quei alla parzura del Poschiavino constant vondaue, quei important per puspe far accessibel l'antirflum per pes. L'iniziativa de Fieus Artificials vin avant il Pievel, quel comité d'iniziativa de CIS suender quine contraproposta fac naufragie nel Cusei Nacional. L'iniziativa popolare per una restrizione de fieus artificials vuol restringer la vendita ed il diever de fieu artificial che fa bler che nera. En la votazione finale de venerdì passà aveva il Cusei Nazionale renvià in una contraproposta indirecta Clermain. Cica sese bler durant la lavur, due minciure far in una pausa de 5 minuti ed iran torn in zic. Coi meiresce la luna e reducesce la stancledat senza avere una influenza negativa sin la prestazione, come in nov studi american. La mancanza de movimento sa indels grands problems della sanedat pubblica, scriven ils autors, che pitchnes pauses giden de vitar quels an ja divers studis musa, finos mancavan dentant resultats ordel mintiedi enstai ordel labor. Se participades al studien passa in die schmeli persones.
2: La meteo.
1: La bellezza aura de stat continuesce, il suo intermedi dat in gins nivels de cumulus, orvanto den la val toietsch den il grisun del sit, poi da urades ed urezis. Il plitiaud es in la region de Quere con fine 36 grads, ed il proximus dies nasami de Bechbler i vinzil pli anche in sec plitiaud.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch.
3: In poches uras comainza ter bgersas vacanzas de stet, otras emforsa ergia vacanzas si son vidil giudair al nord, al sud, l'ost o al vest. Nus vains però volia saverci al gordanzas che vus vais vidil as vacanzas de stet durent vas tempo d'infanzia. Las respostas doque in quista mezz'ura. Al gordanzas de stet. Drogliainza e ruosa con Albano e Romina Power con sempre sempre al microfono Natalia Weber.

0: Schiatele, Luan. Pels uns sem las vacanzas de ste già cumenzò, pels otters stemmo a l'ora de vent porta. Ci c'è mincin opera cun garanzia son el gordanzas vi de las vacanzas de ste durent el tempo de scola. Nus vens fulsi vair, vi de ce ce vus pensais el più gugent in a vos. E ce ci sfoto al ter, un puin nostalgics.
1: Vacanza al mare.
2: Gli esser spela mar, il caol, il semplice menesser, il tems, quei vivere il momento, buon fa qui taus, c'è che c'è bene prossimi amne, c'è che c'è già tutto da fa, questo è un proprio essere totale, essere leo ed essere in quei tems che c'è grado.
3: Per me era qui a Dino c'è un gran piacere in queste vacanze da stede, poi da ir da vempre, c'è se va, c'è cool, tutto va in paio e posso mangiare e bai, perché c'è volesse.

0: primavens già con la famiglia X ne ho in vacanze. Sai che combinavo con fece bialles, regodiances, che sei vintec temps da fa ni da final di a scoia, sconsleva da rabo dictau dalla scuola.
1: Nous es Nadina Issimis es, e la surselva, a leu eri busci caulsco ossa. A quei era bua dina scicul per nus, aber nus mein os e un adina, sco cursi bugensimis es.

0: stupendo.
1: Das sind Nadine con le roulotte in vacanza, se qua sempre mi Nadine stau. Super in Saggiù, la Acne Roulotte, la famiglia, se vi fatto male scusa per gli la piazza del campade qua è Demius vacanze scuola nella Fonza.
2: Wohnwagen campen, Freiheit pur, Allgäu camper, wir sind die Spur von den...
3: Il clom della Sirundelles, che è in Sauda Mollestadt, a qua è in Saggiù nostalgico per me.
4: Schau fürs

has la stütze.

0: E già es alles 11:30 temp per las novitiz con Florian Mon.
1: Per una part del grischun val in scumon absolut de fa fiau en il liber. Il scumon val a partir dat oz de mezdi per la val del Rhein de Quera, il pertens scan vec la surselva, la tumliastia e la mantogna. La strategia de biodiversitat del Grischun è in vigur de pi in on, ossa se mussen els imprims risultats dallas 26 mesiras già lanciades. L'iniziativa de fieus artificials vegne avant il Pievel, quae al comite d'iniziativa decis, suenter chi ne contraproposta a fait naufragi en il Cusein Nacional.
2: La meteo.
0: Oz e erde mem, doque in avent per grande parte bger sull'agli ed erde ciò bellezza cialurs, dirend el seva mezzi es formen l'ora ad una de ciò impernivles de cumulus, e quei po erdir per orizis, la temperatura maximile ister intorn 37 gros.

0: RTR in venerdì ins mezzì, direcziun Gianter e du as arrivanzas da chatter una delas grandas tradizions grigiunas. Il grigiun ed il sport de schluppeter de trer, tuoce jo culturel manch in se insembel. Que es muos jo giusto usa actuel manch der la festa federale de trer cuira cum passa 36.000 participantes e participants, ma armes vingen appunto erdovedes Ordwart della tradizione, de 13 meters o appunto alla ciaccia. E Flavio De Florin es con sia 9 clic ia a der un sguard in quist mont dad armes. Flavio De Florin osa cotter me al studio. Flavio, ci es tu alla fin des quins lura propi fat la visita?
1: Also, io cerco al Canton Grigiun dati circa 62.000 armi registrate. A cui ti avete gemeint, mince die erste persona che possede in arma. Ad io lo volevo sapere, chi è quelle persone proprio che hanno presente il loro tempo libero, vede di una pistola, vede di una buona semi-automatica. Per cui, ha visitato due differenti mondi, in gara al sport tradizionale, al club di pistole che di, letztendlich con pistole, che si partecipa nei tirs, per l'altra hai visitato il Combat Club Grigiun, che è un'unione che si è con un movimento sotto stress.
0: Ma sono quelli ora tutti fans del sport o sono quelli semplicemente sei nars de d'armes?
1: Per tutte le persone che hanno toppato molto il tiro, al medem. Io la concentrazione, io la controllo del cirp, apri la cominanza. Proprio nars de d'armes è un buon toppato. Quello che ho fatto su stame è compartire che tutti hanno tot quales persone sein kon mal zu dir gehen, arme sa esser, aber quai,

0: Herbert Wetzel, letz di, al setase gia per el se gira nega la defensiun de la societat, si vegni dir sin dir. Allora nous avons al president del Combat Club, qualsca sieten dinamic, al John Dosh, letz siete per quel les metter se setzen in una situazione de stress, ad in quella situazione de stress lusse ve reaga andrec et prender les bunes decisions, also plitost in trainament mental. Naturalmente che lei è fascinante delle armi.
1: Also, mi la motivazione per essere fiche differente. Tu hai per allora alla fine Queens con tue ricerche e tue realizzazioni del Krieg RNG un passo più in avanti.
0: Exact. Parallel a quelle visite che ho fatto a quelle due clubs, ho voluto sapere che trovo in concreto solo di comprare sets in armi. Qua ho fatto quell'esperimento di comprare una Glock Genev. Aber quoi intenso non vero menstaus alla stazione det armes et et la polizia criminale del Grigion.
1: E allora è schon a chiesa una pistola?
0: Jetzt lasse vous propri tradic au, aber vous was mera osses la reportage sin play RTR, nauca, quella demanda ad un biares autres vegin rispondides.
1: Dimene, scha cocin vol saver, schas redacturs de RTR em armes a Cesa, el mainsche un, nempe Flavio De Florin, oas in a glock di schnauf, der el a Cesa, lura guardé la reportage al pinof click de cetir sin play RTR o er sin rtr.ch.

Despe une de chance, es questa che une de mies chansons per fir buona luna. Carly Rae Jepsen con I Really Like You del 2015. In 7 minuti e mezzo es a las 12. Temp per ir a gentir. Je vus bon appetit e res ordon studio e microfon a Tobias Faller pel magazzin de mezzdì. In event bon divertiment. Al microfon per vos dera Natalia Weber e nos ens odins ora giusta der ciò a las 12 e mezzo per las gratulazioni. Finseva.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: In Pars del Grischum will uns Command absolut für viel eure Lieber.
2: Der Winter war schneearm. Jetzt kommt die enorme Hitze dazu. Das trocknet die Restfeuchte aus.
1: Nur so dins in Nuzel Prievel ist es viel grand. Gär so lange, poche plövge, poin wetz esser fitsch positiv, scha so giuste Vakanzes. Man schall si fänz em Vakanzes da steht, poche lo esser un temp intensiv pels Genitors.
3: Mit der Tanzer, allurel, Handy, iPad, Babysitter, jüde, hi. Also stehen in Polen Genitors.
1: Per Genitors con i Fans c'è bisogno speziell, es la sfida enche più grande, nus wenns fatti una visita alla Scuola de Pedagogia Curativa Susch, kurz ans las Vacanzas comenzen. E nus wenns guardo più precis sulla cifra dels i Fans de Scuola in Grischum, intent c'è certe Scuole su mema Pitchness e las Classes crescen, seren in otras Regiums Scuoles Pitchness. Da c'è c'è qual svilup depende e c'è Regiums c'è als più grands problems, sclarins un po' più tard in questa emission. E giusto scopro la strategia de biodiversità muss a prüms effets, dice il Centum, nu so dins cinüns. Che cosa il magazzin de las dudes, als vencia se es giun, mia nom Tobia Faller, flot c'è ta glasent. Al Centum Grischum ho introdut avent un an un uscenum ne de strategia de biodiversità. Ent in quella der regnides definides venciocem syres per promover la biodiversitet, vencia seis de quellas sai nuose lancedes. Al Florian Mon sur els prüms resultats de quellas im syres.
4: Ne vende novs puets en il mesaug gedatten spazi de vivere d'amphibis rares sur la regeneration din palius in il glaspas, tocken al projekt Menagis de Biodiversitat nur getrennte Menagis agricolt se participation. Schaue, sei die Strategie bo simple mein in Tag Pupi, mo bei in Reut de Personen se Projekts ke Kreschi per rinforzar el Kapital Natural del Grischun. Quei il Menado del Projekt, Luis Lieta, a Grischun de la Präsentation de im Prim Report Annual. Lanciata sei die Stau de Koordinage, Clari, Responsabilitats e mettere in Movimento als Projekts. Decisiv per quels Adienus Success sei die Kollaboration de Todels Akteurs, de posts cantonals sur Vischnaunkes ed Agricultura tocant al Tourism e l'Economia.
1: E nus restens giuste tala natura Grischuma. Despö oza mezdi, vel in pars del Grischum uns comand absolut de firfö ori liber, colo decis l'uffici da got e da prievas della natura. Al comand absolut vela pala val del Rhein da Cuira, pal Partenz, al Schanfic, la Surselva, la Montagna da Schanz e la Tumgiascia. Otras Regiums possen seguir als prossims dischs, disch Andrea Kaltenbrunner del Uffizi de Goti de Prievels de la Natura.
2: Wenn man das Wetter von den letzten Monaten anschaut, ist eigentlich jeden Monat unterdurchschnittlich eine Menge Niederschläge gefallen. Der Winter war schneearm. Jetzt kommt die enorme Hitze dazu. Das trocknet die Restfeuchte, die noch in den oberen Flächen vorhanden sind, aus. Es ist eigentlich sehr atypisch so früh im Jahr, dass man dann so eine eher grünbrünliche Landschaft vorfindet.
1: In territoris per tuccios sum scumandé des torlas activitéts cun feu ori liber, cun exceptium del territori abitò, losa è quella competenza delas ginenches de decider ci reglas ci velen in ua. Per exemple, em Jon e la Tumgiascia decretò scumans absoluts de fer feu sull'inter territori comunel, qualò vol dir ce nus polò nerna brasir entilige nuert. Al scumans de feu resta, fince quid et una fase de pus dis cum gera plövgia. Un per ures plövgia non sai una vonda per abolire il scumand. Scumands de ferfeu ori liber, non docke ben grigium, e rotters centums em relasciò simils scumands. L'ervinca duf cols details.
5: In scumond absolut vale per l'entir valais, scumonds partials valen in il centum glaruna ed in tut la Svizzera franzosa. Per turic ed il tus basilea valen scumonds de farfieu in il guaut ed als urst als guauts. L'iniziativa de feus artificials vegn avant il Pievel. Quei ha il comitè d'iniziative decidì suenter quina contraproposta a fac naufragi en il Cusel Nazional. L'iniziativa populara per una restricción de feus artificials vuol restrenger la vendita ed il diever de feu artificial che fa blera canera. In la votazione finale da venerdì passato aveva il Cusel Nazional renvià in una contraproposta indiretta clera main.
1: Nus guardens in Venezuela, in oce la populazium, ci sto combatter in avent con las consequenzas dal stera trembles patesci in avent. Uessa vegna giut ordel Stedis Unies ed er dalla Svizzera.
5: In la Venezuela cerce gli aut desperadas od circumstanzas disfavoraivlas ed in privel da vita persunas sepulides in mantuns de glera che per part plirs meters auts. Per questo lavoro dovrà si maschines grondes, ma quelle manchen e far tutta mons a estentus, an survivens dic a medias locales. Per caskins a chi saia anche in vita, naia el bitch pli la forza da responder. Plin avant ven rapportà chi na detti na gina forza elettrica, na gina agua e facenta sangia venidas sblundergiadas. Il team de salvament svizzer es in via in la Venezuela. Is attracta 200 specialistas e specialists cun 8 cheuns da cercia e des 12 tonnes material da salvament. La dimensione della catastrofe è anche ben chiara, in tanti anni in città 235 bares. In stemma di tanto che 10.000 persone non hanno ben survivi. Elon Musk sostiene il territorio di terratremble in la Venezuela con il servizio di internet del satellite Starlink. In la regione pertucciata, dove tanto la clientela esistente, scuola nuova clientela poter fare di ever gratuita, ma in Starlink in fine il 25 di Fanadur. In il medio momento, lavori alla firma di Londra, di poter mettere a disposizione terminals di Starlink che presto scopo saivel per rifare la colliazione in le regioni pertucciate il plific.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: I fans cum bsöns speziels, ci vemma scola speziela em quals bsöns erschen vacanzas da stete, sun per grande parte accesa. Pas genitors, poco al tempo esser fitch intensiv.
3: Quaci des halt pro noso fans es, ches nu po simplement dir vau sentia stanza o vai o vare bella pe con tes amis, o quais la difficultà, chels dovren lura tut un cün ci s'occupa con els.
1: L'amnedra de scola, della scola speciale da pedagogia curativa a Sush, ans declara che il tempo di vacanza significa per i fans e genitori per tutti. E non sguardiamo sulle scuole in Torre Grigium, in una scuola seren per vita c'è mema posti fans ed altre schloppen bot, per esempio le classi sono unite più grandi. Con la fans giusta scoprosam, al prim guardiamo senza scuola che vuoi in avanti con l'ora da stit.
0: La meteo.
5: Bell e Cialires, quae nel scavazzins da Laura per Oz, la pli gronda chance de survenir in radio lauter an il Tuietsch ed il Grigion dal Sit. Las temperaturas restan extremes, cun enfin 27 grads in linge di nota e 37 grads in la region da Quira. La fin demna nas amide pau cun agut, auter chi po venir da meuna Quira schizunt enfin 38 grads.
1: In certe scuole in Grigium em las vacanzas de stete già cominciò, per esempio la grande parte delle scuole in Surselva ed in per del centum italofon. In 602 scuole grigiumes is oz l'ultim di de scuola. Nossa redaktion online o volia savair scuccia la cifra del sifens de scuola in Grigium so sviluppé dels ultims anz. Nostro redaktur online Dominik Hardecker is osa cotermente il studio. Dominik, tu es guardò più precisi le cifre. C'è tutto in noi.
6: Dopo il 2018 cresce il numero di scolari e scolari per cui attualmente vengono un grande anadas in scuola. E per via di cui argomento dati le scuole che combattono con meno poco spazio e le stanze di scuola. E c'è il più attuale a Savonin, non che le 6 avle classe che c'è entro le vacanze storia sta al baguette provvisorio per cui le scuole che non sono più niente e osso, meno pincia.
1: Qual è di meno la situazione a Savognin, ma le cifre sono che le scuole più piccole giovanescono intorno al centum. Perché dopo è quel sviluppo?
6: Qual è da fare fermamente con la situazione geografica del Grigion? In valades periferes dati a dina più paucs a fons, e sia se convegna il menage di scuole più piccole se vengono bopli. Vischnevkes deciden lu de fusionar ni centralisar. Per esempio, in le scuole della Val Stusavgia venides fusionades a Lyon ed è in domnezza in le strutture de scuola venides reunides. La scuola de Mädel astöserà il 2017 il Safons van de Pilou a Mustè a scuola.
1: Dacă l'urer regiums, in oce la situațiun de la scola is stabilă?
6: Ja, per exempel, elengedina, cultun elengedina alta, leo resten biarze fons en lur vișneuncas, ed il diember de scolars se javilu pescia semiliontemoin sco e la media cantonala. Vul di, che ai tendenzialmoin de pli e fons en scola. La centralizațiun ai leo moins marcanta. Elengedina bassa, ai edau fusiuns, per exempel, in tuan scuol. Plirs vits parten ot structuras per part dati an scolas primares els singuls logens mo classes pi autes venen instruides a moda centrala.
1: Scu es la situaziun lura in la regiun da Cuira?
6: A Cuira a seu contorn vesint in clara augment il diember de scolares. Dapi circa 2017 cresce il diember de scolares e scolars continuade moin. Quoi oi tipic per regiuns pi centrales niu ca e adina da pli liaut venne sta. Il cargement ai cheu a Cuira schizun pi fermsca e la media cantonala. In svese pi una certa centralizzazione. Las regiuns periferiques venen scoi vesau e un avveni a combatter cum pi paucas scolars e scolars, ma i ven e vinevon ad as scolas e las regiuns. Forse venen in se un avveni a stoi fusiona quellas ni metter si organizatorica ma in denief per se vese girar l'educazione e las regiuns. I venen minci cas resta una sfida. Ed è in vista il diember de Nascientes, che va attualmente in vos.
1: Al Dominik Hardecker della redazione online ci ha guardato per noi più precis sul sviluppo della cifra di difesa della scuola per noi in Grigium. In Grigium cominciano di meno le vacanze di Stade, per i genitori müde qualcosa cosa. Durante il tempo della scuola sono i fans in Booms Mems, i genitori per mirziava loro lavori. Ma da lungo le vacanze di Stade cominciano, sono i fans sovente sedi slevna 24 ore d'intorno. Impostuti per genitori con i fans con un handicap, ci vem a scuola, in una scuola speciale, poco al tempo della vacanza essere un tempo fici intensiv. Noi abbiamo fatto una visita in una scuola speciale da pedagogia curativa a Susch per discorrere su degli ostacoli e il sostegno. La Gianna Maria Cantieni rapporta.
7: Var siat un fans della regione Gidegna Bassa e della Val Müstair riven mince l'uverdis cui bus taxi a Susch per ir a scuola. Ella so da tericenter da pedagogia speciale Giuvalta. Qua survignen un fans da differentes via dicnes, con differenti handicaps, sco per esempio autism, in una scolazione conforme all'urbasins. E giusto importante è la struttura di G e in ravoi di persone che si conoscono, quai da Zirezce. Ma tutto quai vien ben bol da mancare, per qualche erels ande bien vacanze, e lui ston lur famiglie girare un fans. Importante è che i genitori vedano persone che possono sostenere durante le vacanze. Gi la mia scuola Alexandra Kieser de Marmels.
3: Sai quei non sbazzegners, pins e mimas o ervagins e hai con nos ufans è quasi giurisci un più difficile no vai ufans ci dovren ciure speciale o ci non hanno in giuna lingua per esprimere lur tematiche su scetcia da chattare loro persone è giuristicamente difficile.
7: Vettier vigni che becce tutti vedono loro famiglie giusto in vaginanza. A scia poi tanti da vacanze per i genitori e essere fece pretenziosi a procurare per stress per i genitori.
3: Se c'è Sinclair, loro erce, mince tanzer, allora il handy, l'iPad, il babysitter, ci aiuta a sostenere un po' i genitori.
7: La mia scuola Alexandra Kieser de Marmels accentuisce che le vacanze siano molto importanti per la ricreazione di infanz.
3: Qualche idea per noi infanz è che non può semplicemente dire vado in questa stanza o vado a bella pelle con i miei amici. Qual è la difficoltà che dovrebbero loro tutti un cento si occupa con loro.
7: Per quel che siano semplicemente becce indipendenti. La scuola porge bagni in un'altra speciale, non che i genitori possono dare già loro un fanz, ma con qualche quella è il sito principale a Giuvalta e qua non è opzione per i genitori della Gidegna per vedere la distanza. Localmente, in tanta formata sono giungi che sostengono i genitori durante i tempi liberi, scuola pro-temp in Gidegna. Durant las vacanzas de stat dati la possibilitat de termetter un fant in janda en in chomp a Zernetz, a scheia che i genitors vignen discargies en poet. La fin finale resta la responsabilitat tentant per la pli grande part der mammas a babs.
1: La Gianna Maria Cantieni sur las sfides de difensa genitors a la scola speciale de pedagogia curativa a Susch.

Vus weis u di al magazin dallas dudes in vender di als venture sis Jun responsable per contenia respektiv responsable per contenia is al John Jerry Flap Lervin Cadu famis ensemble presentolas novitäts mia nom Tobia Faler alla mezza docke squadüna las gratulaziums Ozkula Natalia Weber in aventina bella stet ed una pacifica posa da mezzdì.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
2: Punto el sco l'ora svizzera i des les dures e mezzo stad leis RTR e que vol dir ci des temp ce vus podais gratulir a vos pücciers e que fain sus usa in ura vais temp al microfon per vus Natalia Weber. E nos cominciamo con le gratulazioni ci sono già arrivate via posta e via formulare per noi. Quando due gratulazioni per il cordino che donau de Wurz ci festeggia sia 55 anniversari. La famiglia lascia gratulare seguente mainci. Car Cordin, nos gratulain a ti sin tu gida nascentia. Gevijain pil futur tot mo il bien con buona sanedat. Pren oz in tec pli lef e gauda tiugi. Grazie fec per to quai che ti fas per nos, en special per tia mumma. Cos migliers giavis saliden e speran sin in toc petta, tia mumma, tia sora Silvia con Ervin, tia sora Irina con Bruno. E l'ora veng erenche un salut del cor virilige grigia. La soprastonza ed il cantadurs della Ligia Grigia gratulation a lor casier e collega da cant. E grazie per tutto il sorvegs e giavision in bigi da fiasta e vina von bia plager col cant e il ravol della Ligia Grigia. E ducete l'ainsus osa il cor viri Ligia Grigia con la cenzun L'Olma.

Il cor viril Ligia Grigia con l'olma il regal de musica per il cordin che donau de vuorz ci festaggia sia 55 anniversari. In avent, c'è una cuola gratulazione per la Maria Barla Vincenz, ci viva il puntreis a Mustè, festaggia sia 79 ivel, per ella es ne scritt quisco. Preziada Maria Barla. Cordiale gratulazione e tutto bien se il 79 avel di de nascenza. Nos giovigiain a vos buona sanadat e contentienza. Bugen esses vos en compagnia, seggia quai con zambergiar, cantate la musica ni dar giux. Las visitas de vossa famiglia

La Braspensur Silvana, alles steiles, un regal d'anniversari ci va all'Albert Cadruvi de Trin per sia 800 anniversari. E l'ora giainza in til da casa Vallumnizia, lo is la email de Derung sur Junde de Lax, ci festaggia sia 830 anniversari. Ils conabitens, la maina cesa ed il personil giavusen alla giubilara, tuad il bun e gratulation cordial mainch. E nos da d'RTR, vans d'ora clitora musica per la giubilara, il corviril de Lax con alla patria terlainza.

Il cor viril de Lax cun alla patria. Per Imelda de Rungs, il de Casa Vallumnizia, ci festaggia lo 130° anniversari. In avent con la gratulazione per Clotilde Cavelti Casanova de Sagogne, ella festaggia sia non in tevel, per ella è sia scritto quist co. Cara Sora, Deccia, Onda, cara Clotilda. Nos tuts stein in riccia per gratulare a ti de tot cor sinti un avontavel gide na scencia. Posi il nief onde vetta purta a ti buona sanedat, gronda contentientia e massa plagers el mince gi. Nos alegrain fetch de fa fiasta cun tai. Tiu frar Alois cun Antonia, ties filioles et tes filiols sco era, ties gnazas et tes Nefs. Uscite l'Ainze una marcia dell'Unione de Musica Segogne, la marcia Frosin.

Üna marcia da buona luna. Frosin sono da l'Union de Musica Sagon. Tadlo per Clotilde Cavelti Casanova de Sagon ci festaggi il nonentivel anniversari. Una gratulazione inscritta da Jentia e quella è per Giuseppe Beart. Il Casa San Giuseppe il festaggio sia nonente traisivel anniversari. Questa sia gratulazione. Nies giubilar de Furns, in tau pensavens su intermezzdi, sin la spasseggiade insieme con sia donna Ida. El legge mince di la gazetta e sa ascia ciai che corra e passa. Sin vies natalezzi, gratulai nos da cor e giavijain in bidi da fiasta e per il avvenir tot mo il bien. Cordial salits de concussedentes e concussedents, tot il personal, e la maina casa. E per giubilar Giuseppe Art lanz nus il corviril baselge segnas con grons aisti.

0: Il cor viril baselge da signes con gronds eis ti. Nos piccin regal per imbellir l'anniversari de Giuseppe Beart. Il Casa San Giuseppe Cumpadials el festaggia sia non inte traisivel anniversari. Er nostra cupina vainza oz già podia rigalir e qui ho l'ora la Gabi che a cop de tron podia fir.
1: Ja, gratulasse, il bugien a mi wauk, modest Berta Sirabius. El festival schot, eu astro, eu kretsch kaladio chonta novons, abio su nos bogat 100% sigira, a per bufalu el kao memia vils, ni memia giovens, zainus circa. Abio de visla del, de tot cor, tot mobien, a quel doi di marade del, en quella calira baibra bia, stael umbriva, a bui memia bia, a spazio a buda tennis in quella carriera. È andato a un tennis.
0: In quella età è anche giovere a tennis nella mincincisò qui. Mince che si può allegrare da nostra tazza, che vi sento tutto il buon, un bel di d'anniversari e speranza naturalmente che può stare un po' in più pacifica oggi, per circa 809 anni. Ed in sé non importa l'età, ma ben ci so penso vide l'anniversario. E se voi sapete qualcuno ci festeggia oggi er anniversario, non è però del tuo giuro, è il 56 o 57, non importa. Telefonie e gratulie a vos piacers els em giura ad una plagiar. 0800-2025-30 il numero de telefon e lo scegliò podais us er fitch gogen scriver un WhatsApp al 079-200-70-07.

0: Schau Mendes con Stitches. L'unici minuto è al telefono è Ludovica Brenn. Buonasera.
1: Buonasera.
0: In ovem le gratulazioni?
1: Le gratulazioni sono a sua nì per Michel Arpagaus. Il festival è il 35 anniversario. Per Bajorsa Donda Vica, già vision a te Michel Angal, il miglior. Tot pler plageirs e ci tutti stis già veis che è nel vigor. Fo en belde, nux avusagne e no treda. La canzone va sensgugent anche il got, il cor da vos falun.
0: Oh, c'è nos Giants Antil Gold, cooles gratulazioni. Grazie Fitch an Ludovica per telefon. Belze va mezz'dì e bella fin d'esna.
1: Grazie Fitch, addio.
0: Addio.

Il cor da vos falunga con ein til god per Michel Arpagausa Savonin. Ci festaccia si è 35 anniversari. Dis peso luna, gugent es dun incino atils numers de telefon per gratulir, 0800 20 25 30 per telefonir e 0079 200 70 07 per scriver un WhatsApp.

0: imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Giovanotti, se lo senti, lo sai. Due gratulazioni via WhatsApp, o qui in cedo. La prima è slura. Una ci va alla Clotilde Cavelti ed è scritta: «Nus giovijain a Clotilde Cavelti, sil novontava natalezi, buona sanedat e tut il bien. Carzaliz, Giude Qualm, Barclamiu e Faustina». E allora ho quince do una gratulazione, ci potes forse essere inspirante per vous. Nina Levi ho ne pescrit. Per cletch datai il Radio Romonch quince po bucatier il giubilar. E per quai gratulescel tra il radio a Pauline de Radis che abitesce a Rueras sil 83 aval onde nascentia. Je vigel oce vinavon tut bien e che possi anche fa bia bia le spasseggiades che mantengan el fit. Ah, se vous vais provo de telefonere qualcun per gratulere, quella persona non ho forse giusto piglia giù al telefon, allora spudais gugent e non scirter nus.

0: Ils Bee Gees con Secret Love. In una pido un gins WhatsApps con ein gratulazions e in una nena pi un gins telefono. Usche? Ci dis temp de finir l'ora delles gratulazions os els 26 del 6 2026. Che bella data! Non ci realizzò. Ci so che l'uno l'otter so decis oz de maridir. Dimena. I resti in cede fer una roba, vos conosciais il gio, nempe da trameter ils bons del bon in giardina. Squadina to qualsiem surfnia gratulazions sun usa aint il potti veng trat la busche. Ils bons vem... Nein, in Giardina, ma bein a Wurz, der Cordin Cadonau, ci festaggia il 55-Evel. Gewisch, buon divertiment e buona recreazion.
1: RTL, las gratulazions.
0: E du sei gewisch, a sentia un bel 7 mezzdì, una bella fin d'efna. Es capin las vacanzas de stet e torn l'ora d'arciò in 3 efnes coppervus. Ste bein e fin bein bot.
2: La Saira der RTL. Kunz Semperwärts,

0: Las novitats der RTR.
1: Per pliras regiuns dal Grischun vala in Scumont da far fieu. E suntri ils terratrembels in la Venezuela en las lavurs de spendrament fitch tentusas. Ige las duas, mio nom Erwin Kedov, benvegni. Dapi odds de mezzdì vala in Scumont absolut de far fieu en il liber per las suandantas regiuns. La valada dal Rhein de Quira, il Partenz, il Scanfec, la Surselva, la Montogna de Schons e la Tumliascia. Quei all'uffizi de Guaute, privels della natira de Cidì, ed ic cautras regiuns possen suandar ils proxims dies. En ils territoris pertucciats en scumandadas totas activitats cum fieu or en il liber, cun excepziun dal territori abità. La haien las vischnancas la competenza de decider che reglas che valien nua. Scumons de Farfieu valen erigia in differenz autres centuns, sco per exempel en il Valais, no gilie scumanda absolutamente de Farfieu en il Liber, scumons parzials valen en il centun Glaruna ed in tot la Svizzera Franzosa, per Turic ed il Stus Basilea valen scumons de Farfieu en il Guaut ed als Urst als Guauts. Suentri ils grefs terratrembels in la Venezuela cercia gliaut desperada, sot circumstanzas disfavoraivlas ed in privel da vita, persunas sepulides in mantuns da glera che per parts plirs metters auts. Per questa lavur duvrasi maschines grondas, ma quellas mancan. Medias locales rapportan plinavant chi na dette nagina forza elettrica, nagina aua e facenta san gia venidas sblundragiadas. Elon Musk sostegna il territorio da terra tremble in la Venezuela con ses servizi di internet da satellite Starlink. In la regione pertucciata, dove intanto la clientela esistente, scuola nuova clientela, può dar far di ever gratuitamente da Starlink in finils 25 da Fanadur. In il medesimo momento, lavora la firma vid Londra da poter mettere a disposizione terminals da Starlink usce prest sco pusaivel per refare la coliazione in las regiuns pertucciadas il pli fitch. Omens ucranais ken abels da prestar servec militar na do ein bec pli poter micciar usce giunsch dalla guerra contra la Russia. Cetar rifugi in l'Unione Europea che doe venir in gref già. Cicetta rantar 23,60 tons e na bec survegni dall'Ucraina in permis d'abbandonare il paese due venir excludi da regles pli simples per fugitivs. Que propone la Commissione Europea.
2: La meteo.
1: Bell e Celiras, quei en ils giavazzins da Laura per Oz, la pli gronda chance da survenir in uradi u lauter an il Tuietsch ed il Grischun dal Sid. Las temperaturas restan extremas con enfin 27 grads en l'Engia di Nota e 37 en la regiun da Quira.
2: Vias e traffic.
1: L'autostrada A3 di Gesserada e nome duas direcziuns tranter Pian San Giacomo ed il tunnel dal San Bernardino per qualchin vehicle a in panna.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suente mesdì da RTR.
4: Just another manic Monday.
0: Con sempre verz.
5: What a day to blame it.
0: Scovrides.
5: The weather, too hard to go, too hard to ride.
0: E hits.
4: Oh, yeah.
0: Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Cun Semper Verz. Hits. E scuvridas.

0: Las novitats ter RTR.
1: En pliras parts del Grischun val in Schumont de far fieu, e de manaivel de Rotenbrunnen ai daier in accident mortal. Il las trais, mün om Erwin Kaduf, beim Vegni. De piots de mezzdì vala in Schumont absolut de far fieu en la valada del Rhein de Quira, il Partenz, il Scamfec, la Surselva, la Montogna de Schons e la Tumliastia. Quei all'uffici de Guaute privels della natura decidì e dic che altre regioni possano andare ils proximi dies. En ils territoris pertucciats en scumandadas totas activitats cum fieu or en il liber cun excepzion dal territori abità. Là haien las vischnancas la competenza de decider che regles che valien nua. Ierso entre mezzdì ai da in accident mortal a Rotenbrunnen. La signalizzazione ha comandato ad un chauffeur de 37 anni di abbandonare l'autostrada con ses camion tractor per una controlla ad Unterrealta. Suentera una signalizzazione elettronica musa ad el che il possa attraversare la crujada per tornarsi in l'autostrada senza sa lasciar controllare. Da questo manever è si venì ad una collisione con un motociclist de 69 anni. Quello è anche morto al lieu dell'accidente. Suenter ils grefs terra trembels in la Venezuela cercia gliaut desparada, sot circumstanzas disfavoraivlas ed emprival de vita, persunas sepulides in mantuns de glera che per part plirs metters auts. Per questa lavur dovrassi maschines grondes, ma quellas mancan. Medias locales rapportan plin avant che na detien na gina forza elettrica, na gina aua e facentas a ingia venides blundragiadas. Omens ucranais che nabels de prestar servetsch militar na dua in bec pli puder miciar uscetions dalla guerra contra la Russia. C'è tar refugi in l'Unione Europea che due venir in gref già. Cicche tra 23 e 60 anni in a bec survegni dell'Ucraina in permis de abbandonare il paese due venir excludi da regle pli simples per fugitivs. Que propone la Commissione Europea.
2: La meteo.
1: Bell e Celires, que en ils cavazzins da Laura per Oz, la pli gronda chance de survenir in radio lauter an il tuiece del grigium dal sit. Las temperaturas resten extremes, con en fin 27 gradi in lengia di nota e 37 in la region da Quira.
2: Vias e traffic.
1: L'autostrada A13 sarà di nome due direzioni tra il pian San Giacomo e il tunnel del San Bernardino per qualche veicolo in Pama.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con scoveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Pel campionat mondial hai ni domandà a differents experts. Da balapé, da sport, experts da datas. I da fata, experts dalla meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai? Domandai ni o sapiens a vu. Chi vin campion mundial da balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna gudoniaut un tricot da nossa nazionale con le sottoscriptions da totes joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Schanuglia out al main vu gudonia.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

0: las novitats ter RTR.
1: L'ovra a Tomara da Betznau ne temporar ma in bec plivit la reit ed in la Venezuela cresce il dumber dals morts suenter ils terratrembels disastrus. Il las quattr, mio nom, Erwin Kadof, benvegni. Ils dus reactors de Tom de Betznau, che vengen sfredentats cun aua da Lara, en vegnits prendits da vent de la reit, quae el concern d'energia Axpo comunicia. Uscie volins evitar che l'aua dal flum sa sciaudia me mia fic. Iere dozza l'aua da Lara contangi 25 graz. Già mardì aveva l'Axpo riduzì la prestazione dals dus reactors, il de vos sin 50%. In ebbec la prima giada che il stus reactur sem venits centats giù dal tot, per vedere la temperatura dell'aua. Il fenadur dell'on passà era quei medema main capità. Il dumber dals morts suenter ils grefs terra trembels in la Venezuela e cresci sin 589. Da vart ufficiala ai plin avant nom che prest 3.000 persone sem venides blessades. Expertas ed experts temen dentant che 10.000 pudessen ang s'acciatar sot las ruines en. E per acciatar questas persunas dati agit dall'exterior er la Svizra a tramesi una delegazion che entant arrivada in la Venezuela. I se tracta 200 specialistas e specialists cun 8 tions de cercia e des 12 tonnes material de salvament. Umans ucranais gen abels de prestar servetsch militar na doa imbic pli puder mitschar usche tiunsch de la guerra contra la Russia. Cetar rifugi in l'Union Europea che doe venir in gref già. Cicche tranter 23 e 60 onzina bec survegni dall'Ucraina in permis d'abbandonare il paese doe venir excludi da regles pli simples per fugitivs. Que propone la Commissione Europea? Ierso intermezzi ai da in accident mortal a Rotenbrunnen. La segnalizzazione ha comandato ad un chauffeur de 37 anni di abbandonare l'autostrada con ses camion tractor per una controlla ad unta realtà. Sentra una segnalizzazione elettronica musadel che il possa attraversare la crujada per tornarsi in l'autostrada senza sa lasciar controllare. Da questa manever esi venia di una collisione con un motociclist de 69 anni, quella è morta anche al leo dell'accidente.
0: La meteo.
1: Bell e cialires, quae nil scavazzins da Laura per Oz, la pli gronda chance da survenire in uradi u lauter an il duietce del grigion dal sit. Las temperaturas restan extremas cun enfin 27 graz en Lengerinota e 37 en la region da Quira.
0: Vias e traffic.
1: En il partenza il tunnel da Gocna sarà per qualche vehicola in panna. L'autostrada A13 è serata in una due direzioni tra il pian San Giacomo ed il tunnel dal San Bernardino, ma di mamma per qualche veicolo in panna.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
2: Il suo intermezzo del RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: RTR. Authentic Regional.
1: Gola la daul, senza ricchette, sales propellas, mocco mio ciao, io vai pagiau, in castillo, clavau, ni jeans, un frendes, catida mi prendes, tutte.

Venderdi saira col programma Rumänsch, nus nins del tennis. Oz ni trat la büstia pel turnier de Wimbledon. Les Svizzeras o la Svizzera Belinda Bencic. Ci des missa a Wimbledon scu numero 11. Giovi la prima runda contro Milka Sosavljevic della Grande Bretagna. Colo più de 7 anni e può partire con la wildcard. L'an passò era Belinda Bencic rivede a Wimbledon entil semifinal. Er les otre Svizzeras spen fer bumes sprenzes de river tres la prima runda. Victoria Golubic giova contro Irina Shimanovic dalla Bielorussia, Simona Walter da Cuira giova contro la colombiana Camila Osorio, per l'americana Serena Williams dunque in prima runda un duel delle generazioni si può dire, la giovedra da 44 anni giova lo contro l'australiana da 20 anni Maya Joint. La difensura del titolo Iga Swiatek della Polonia giova contro Taylor Townsend del Stati Uniti, il numero 1 del mondo Arina Sabalenka della Bielorussia giova contro la serba da 18 anni Teodora Kostovic. Il turnier di Wimbledon comincia in lunedì, il turnier delle donne è a fine al 11 luglio. Tra gli uomini giova ben un svizzero quest'anno a Wimbledon, Stan Wawrinka. E giova la prima runda contro l'italiano Matteo Berrettini. Qual è il favorito in quel duello? Sto a dire Wawrinka giovin mardi, Golubic, Walter e Bencic giovin già in lunedì.

0: Con le zone strumenti Pacific vs. 6, noi essens delle novità del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxmo Sport e Swisscom.
0: Al campionato mondiale di Balapè in America del Nord, giova questa sera alle 9 tempo Svizzera, la Norvegia e la gruppa I contro la Francia. Il giovane giovò a Boston, Massachusetts. Era alle 9 comincia il giovane del Senegal, era la gruppa I contro l'Iraq. Quel giovane è in Canada, a Toronto in Ontario. In buon'ora alle 2 comincia Houston, Texas. Il giovane della gruppa H, delle Cap Verdes contro la Saudi Arabia. Ed in Mexico comincia alle 2 tempo Svizzera, il giovane dell'Uruguay contro la Spagna, eri la gruppa H, giovò veni a Guadalajara. Per la luota, in domenica a Göttingen, in Turgovia, la festa della luota della Svizzera del Nord-Ost, il raggio della luota, Armon Orlik, va il primo da tutto giusto il resume con Fabian Staudenmann del Centrum Bern. Queste due avevano già fatto la luota insieme al più del 2024 e l'ultimo duello ha guadagnato quella volta il Bernays. Al victor dell'anno passato Werner Schlegel, sorvendaci fer con Adrian Odermatt, Damian Ott con Joel Strebel e Dominik Schneider con Lukas Heinzer. Samuel Giger Mencia, Prezisco Jeremy Vollenweider e Marcel Rebsamen. E l'ora in cina del hockey, l'EV Zug ha un nuovo chef. L'anterior chef de sport di Ambri Piotta, Paolo Duca, è il sorpiglio della gestione dell'EV Zug mitet Lül, al Tessinais del 2017 fin l'anno passato chef de sport di Ambri, dal 2002 fin al 2007 del Scugio Veder sul Glatsch per l'EV Zug.
1: Il campionato mondiale di Balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxfam Sport.

0: Il di per RTL.
1: Il tema stil G, oz con Live Caduff. Buonasera. In tras l'onda da Calira cresce il prigel de Fiuc. In certas parts del Grischun vala da pi oz de mietz G in scumon absolut da fa Fiuc. Quel vala e la val del Rhein da Quira, la Portenza, il Scanvec, la Surselva, la Montagna da Schons e la Tumliasca. Quai l'uffici d'aula e prigels de natira decidiu et avertiu che altres regions savessen suanda ils proxims gis. Els territoris per Tucai aisi pias comandau da fa Fiuc e liber. Auter che els territoris habitai, leo valen las prescriptions de las Vischneunkes. La moda de viver dils pievels viagions ai restringida in Svizra. Plazas da fermà a Meunken. Quai muossa in nief rapport della Fundazione Futur per ils viagions svizzers. Tenor quel segge mo curante per cien de las plazas necessarias construides. El Grischun Meunke il plaz consun e la Val del Rhein. Leo truvasi tenor la Fundazione plaz supplementar per un tut curante cun rulottas. La Fundazione pretende per quai da pli engagi della Confederazione Cantuns e Vischneunkes. Da pli puots per amfibis e da pli praus con differentes flures per insects da tutte sorts. Avoni non ha il Cantun anciat a realizzare la strategia da biodiversità ed agi già saviu lanciar 26 delle 28 misures planizzadas. Qua il Cantun comunicau a samuosa fitch contents. E il scuost seggen actualmein el rom bucetau da 41 milions francs. Lanciau vevens la strategia per savese gerà in a biodiversità reha e resistenta e per las proximas generaziuns, quai investa alla midada del clima. Tom Perotz ad in a biala sera.
2: Il programma della Saira Curzia Valle 6 ternus godens fino alla mezza al prüm sulla Venezuela. Ci combatte con le conseguenze dal terra trembles, aggiut vegn erda la Svizzera e del Grischun in forma de teams de chems de catastrofa. Scuccia quals funzionen udins in un per minuts. E nus udins ce ci vegnozzi l'emission de musica instrumentela. Mia nom Tobia Faler, già vis un'interessante pacifica mezz'ura su questo anello.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Mi nome è Adrian De Gonda, io ho menavo sottotras l'instrumentale. Quella si fa in due parti. La prima parte è una rivista di differenti talks che sono vitrinati al momento per il concerto dell'Unione di Musica Segogne, nur che sono il DP Perons agli Eufoni. In Cievre lesio con il talk Balkan Dances del componista svizzero Etienne Crusoe.

Chicas, ogni agosto te clà live quei toc, sapeva venire il 22, duas la concerta se gogn, vina vom vai con un toc arrangiaus la cosa in tour, ende mai. Tu ne innocent, ad un ton detje schwides per certi registers. Causa de Shaila detta.

Al proxim ei il Talk Music, naus del Zirkel Musical, in registrazion ca si gira fang motivau biaras musicantes e biar musicantes de mei generazion de stavi de la musica instrumentale. E quel sun ein us proxim urst a Sagogni.

Co enquirens insomma all stocks per un concert. Per me ist die Dirigenz important, che sei Tocks che plein ja la in prima gada che stai klels, per vedere che il Publikum vien in gada tra nus a concert. Lu vien a vonst a questa Tocks che in una certa Schwede per la musica, che meinen vien a vonins, che sa de trenavit lunda, che sa in a plagé, de propi luveravi de quel Tocks. At grad alla Szene de Film dat in a massa Tocks che schwehen Emotions, che nus regordain wieder la Szenes, wieder quels Films, che nus vien viu quels von par part, schon decennis. Schkoll proxim Tocks, che biaras vien a den Knoscher, wieder z Piem Prims Tunes.

Rest of vegna d'esser in dels films che ha fatto in conoscenza la scena de Sturas e pli fitch. L'ha menzionato Tox School Floral Dance, la vettura de Wilhelm Tell, nebe el proxim marsch al Cross of Honor.

RTL Musica non-stop con scuferidas hits e sempre verzi.

Pel campionat mondial hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapiens a vu. Chi vin campion mondial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudoniaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, gudonia.

0: scetta dalla radio, meina tras li storgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nur che la musica è da

auras e lunas, da Michael Meissen. Da neblas curclada e tolla valada, ei bofa, camegia e tuna sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speraus che creschen, cultiras, piteschen.

watch pet, be so let, au watch pet. Il palazzi, be da spera, rai vil spazzi.

De meu marvegl. De Donat Cadruvi. De meu marvegl vegn il sulegl a terlijà, su riva e mar. Io vegn la sentì siu flat e siu surì. De meu marvegl vegn il sulegl a da savur, a frecc e flur e dal pomè florent, al air, al cor ardent. De meu marvegl vegn il sulegl ad animà, tiu egl sci clar. Io vegn la sentì tiu flat e tiu surì.